Onani mina zvitofa kulongonokodzera kuti fomuina gogo be you. Yarira foni hamurapi mukuru mazwa babi Gibioni. Yarira foni hamasera sezviyo. Hadziri sei wai, vari sei vagwere, vari sei vari kuya kuzofara, vari kuya kuzoappreciate, vari kuya kuzotenda. Vasi vese vanouya chinguva nemaproblems. Kune vamwe ndiva kutongozotenda kuti aiwa papa ya. Makanhonga tsono nemuromo hamasera sezviyo baba Gibioni, mai Gibioni. Inini ndiripo, ndiripo hangu pandima. Ana makatira ya FM 101.9 the pulse of the great egg.